cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire. È che con la radio non si smette di pensare.

Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere,

ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene.

0: cuore, in quel luogo dietro i luoghi dove non basterà il mare.
1: Lusca Silvio, lusca Sintia, capazzo paffoe e po' a sualerie, il sualio un esisile, da smonzi fin al mar, dal giro di un estaglione.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

da questori colleghi, scordati li ho già. Chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia. Ah, delirio agguato di nostalgia, la più malinconica seta io affronterò con le mani più allegre.

ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica

Due note il ritornello era già nella pelle di quei due e il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, do-dap, do-dap, do-dap, da. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da-da-da, do-dap.

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. E'

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

subito personaggio, esitò prima di starnutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

padrona di Bastien e i giri sono belli, i giri sono lunghi. Sopra la giostra di Bastien, quanti sederi han dondolato, generazioni quante mani, in piedi sulla staffa, braccio allungato.

mosca che sporca il bicchiere, sono la brace che brucia il cuscino, sono una sveglia che suona sbagliata di primo mattino, e sono un cane che abbaia di notte, sono vernice che macchia il vestito, sono un

Dell'ur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, pod'ufcun trulà.

le fisarmoniche si muovono come bruchi, accarezzando gli ubriachi e aspettando un patatrac. I profeti della birra rossa media si sistemano la sedia.

Le punte, le macchine senza le multe. Mi piacciono quei lavori che si suda tanto. Mi piace anche la pausa pranzo.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

va e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

cieli inquieti di prose e carezze, di attese e rubate e poche certezze, un reduce abbraccio scampato all'assalto, è quello che ti ho.

ciò che vorrai. L'ho messo al riparo in un vecchio baule, lontano dal tempo e dalle promesse di un cuore bambino

Io sono Capricorno, ascendente non so. Come tutti i Capricorni,

Beviamoci un caffè dolce, compare. Il nostro è un viaggio semplice e leggero.

Pari della Bovisa, sura un treno del venerdì sera, o meno quasi venu della melma, per imparare stand del catram, poi ven la studia per me a ciapabot, poi ven la crumpa una cravata in giornal, poi ven la prua a mezzo una divisa, ma la tenue

via sta bella madonina che la riessa mo a brilà. La saranca piscinina, ma la riessa anche ascolta.

cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore, e se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.

niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

parte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno, e volevo che fosse per te

primavera di tutte le rose. Volevo tenerla per te, come tutte le cose. Come tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo

s'énervait de i bicchieri sono vuoti e nessuno se ne avvede. E tu cosa farai domani? E tu cosa farai domani?

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato, mi tolgo.

bevuti ora, lo so cosa farai domani, ora lo so cosa farai domani.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Arriverà che fumo, o che do l'acqua ai fiori, o che ti ho appena detto, scendo, porto il cane fuori. Che avrò una mezza fetta di torta in bocca o la saliva di un bacio appena dato. Arriverà, lo farà così in fretta che non sarò neanche emozionato. Arriverà che dormo o sogno o piscio o mentre sto guidando. La sentirò benissimo suonare mentre sbando e non potrò confonderla con niente perché ha un suono maledettamente eterno e poi si sente quella volta sola

scontato che non ti immagini mai che basti, e resta indietro sempre un discorso, e resta indietro sempre un rimorso, e non potrò parlarti, strizzarti l'occhio, non potrò farti segni, tutto questo è vietato da inscrutabili disegni, e tu ti chiederai che cosa vuole dire tutto quell'improvviso starti intorno, perché tu non potrai, non la potrai sentire la mia viola d'inverno, e allora penserò che niente ha avuto senso a parte questo averti amata, amata.

Invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo, gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfo.

bel bustino a colori, che bei colori a lei mandò. Questo da Varsavia arrivò. Da Oslo alla sua donna cosa il soldato regalò? Da Oslo una sciarpetta, forse ti piace, a lei mandò. Questo a lei da Oslo arrivò. Da Rotterdam alla donna cosa il soldato regalò? Da Rotterdam la cuffietta, come sei buffa, a lei mandò. Questo dall'Olanda arrivò. E da Bruxelles alla donna cosa il soldato regalò? Due pizzi e quattro merletti, che bello averli all'interno.

La sottoveste di seta, chissà ne amiche, a lei mandò. Questo da Parigi arrivò. Da Tripoli alla donna cosa il soldato regalò. Coralli e un amuleto, porta fortuna, a lei mandò. Questo dalla Libia

andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rasserenata.

Nome na fema, na mesa, safana, na farugela, lá janta stanna. Ma con malizia lo pescatura, mentre che balla da fa l'amore, non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella. Non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella.

Specie un atim a casa vi al su e alla sam de parme con l'Umbria. In sul mur la tua cruz par che dunda quanche pizzi il

cul sofia de zampogna per me a fan dormir. E se guardi sto guanto de pel, consuta un pugno fa de legno, se domandi se la manchi o perdu, le tre amo a sparà. O forse le sta al tuo regal, strepan via quella mancia gurada, che pregava per me a fa scupà, e sparava, sparava, sparava, oltre a gente che sparava.

la tua cruz l'aga sempre tricio e la mia ovviamente ven in meno, ma son qui con la stessa preghiera come ogni sera. Te la scrivo col sangue non speso,

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

Ci sono stati giorni, vita mia, che tutto aveva un nome, e di quel nome qualche voce si prendeva libertà. E giorni così bianchi di parole accese, da non poterti dire come. Tu trovami lì adesso, vita mia, trovali, portameli qua. E giorni così bianchi di finestre accese e di parole nuove. Tu cercali, vita mia, cercali, portameli qua.

Ci sono stati giorni, vita mia, che anche il giorno aveva un nome. E di quel nome qualche mano si prendeva libertà. E giorni così lunghi e accesi da non poterti dire come. Tu trovameli adesso, vita mia.

0: Pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
1: Chi?
0: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

se mi conoscessi già. Girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea questo film.

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato. Quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao come stai. Insomma, non proprio a cantare, per quello ci sono.

tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro strani?

punto di un polsino stracciato, i miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano, e tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato, e lo stesso quei due peli di elefante mi fermava nel sangue, gli ho dati al passante. Poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

Sfuggi alla folla, ti seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti. A redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra.